Sempre più tua, sempre più super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

gusta la noche de Ibiza? ¿Te gusta el sonido, señor?

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tu estás aquí. Emiret de música. Cariño. Muñeca. Muñeca.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

invece io padre, fratello, amico profondo sarò.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3:30.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi sempre

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 27 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'è

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 51 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6:34.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.

disgraziato, chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovevo soffrire, ma si nasce.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7:16.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 8 e 30 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
3: La tua musica.
5: I tuoi amici.
3: È Radio Super.
6: Sono le 9:02.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

per la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù e non viene su.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 9:39.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
3: Le 10 e 2 minuti.

0: E super mattina sia per tutti voi. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno amiche. Super mattina con Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta con voi dallo studio 2 per iniziare questa bella mattinata. Allora, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Noi siamo prontissimi per iniziare con voi questa bella mattina. Preparatevi perché stamattina abbiamo tante belle cose da offrirvi. Intanto abbiamo già una telefonata, subito così in partenza. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo, ciao Carlo.
0: Buongiorno Carlo, buongiorno Carlo.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto a posto.
1: Ascoltami bene un minuto.
0: Dimmi.
1: Sabato avete fatto un gioco per caso?
0: Ma non era un gioco, continueremo anche oggi. Noi abbiamo fatto questo quesito. Allora, il significato della parola oflaga, che poi continueremo anche stamattina, se qualcuno di voi sa esattamente da dove deriva la parola oflaga.
1: Quella canzone che diceva obla di, obla da.
0: Cosa c'entra?
1: No, ma dico il significato della parola
0: Oflaga, il paese Oflaga, ok, in provincia di Brescia, paese della provincia di Brescia, qui vicino a noi, ok?
1: Ma che volete sapere
0: Oflaga, perché si chiama Oflaga? Perché si chiama Oflaga? Da dove deriva questo? Perché hanno dato il nome Oflaga? Da dove deriva questo nome Oflaga? C'è un motivo, c'è una spiegazione, ok? Informati, va bene? Se ti viene in mente magari ci chiami,
1: a essere bergamasco non so come
0: sarebbe il massimo, no? Che lo sa un bergamasco, non un bresciano, dai, va bene,
1: appunto.
0: Carlo, ciao, sei un grande, ciao Carlo, il nostro Carlo è simpaticissimo. Allora, intanto buongiorno, ben ritrovati, questa è Radio Super con Pierangelo Pini con voi rigorosamente in diretta e devo dire che sono molto contento per stare con voi. Allora, continuiamo stamattina naturalmente con il discorso del significato della parola oflaga, vediamo se qualcuno in settimana ci ha pensato e è riuscito a capirlo. E poi stamattina attenzione, perché da tutte le persone che chiameranno ci sarà la possibilità di vincere l'estrazione di un biglietto per il concerto di questa sera del Gen Rosso a Pontevico. Attenzione, a Pontevico questa sera, in particolare a Chiesuola di Pontevico, che è una frazione, c'è questo concerto di Gen Rosso. Noi l'organizzazione mette in palio un biglietto per tutte le persone che chiameranno questa mattina qui a Radio Super per ingresso gratuito al concerto. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Dorotea, provincia di Roma.
0: Ciao Dorotea, buongiorno carissima, buongiorno. Buongiorno. Come stai?
2: Ecco, sì, bene, ecco, ora si è rinfrescata la giornata.
0: Oh, meno male, adesso si è rinfrescato, si sta veramente bene, si dorme bene, dai,
2: bravo,
0: ok.
2: Ma io sono mattiniera alle 6 in viaggio.
0: Alle 6, brava.
2: Mio marito va a una cosa sportiva, ecco.
0: Ho capito.
2: Va una società sportiva che pulisce, si chiama Edelweiss.
0: Ho capito, perciò tuo marito va.
2: E allora lui va a pulire, sai, spogliatoi.
0: Ah, che bravo, ecco. Ma è un volontario, è un volontario.
2: E poi mi viene a prendere alle 8.
0: Bene,
2: ecco.
0: Bene. Va bene, Tea, intanto stamattina anche tu partecipi all'estrazione e per il biglietto maggio.
2: Ma io non posso venire fino lì.
0: Vediamo, dai, vediamo. Se vincerai lo rimetterei in palio, vediamo, dai. Dai, insomma, vediamo.
2: Ok,
0: rifaremo un'altra estrazione.
2: Ciao,
0: va bene.
2: A tutti,
0: grazie.
2: Anche a sua moglie.
0: Certo, anche a te e a Beppe. Ciao carissima. Grazie alla nostra Tea. Dicevo, allora, 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono. Sino alle ore 12 in diretta, di questo momento alle ore 11 noi balliamo il liscio, ma rispondiamo naturalmente molto volentieri anche alle vostre telefonate. Pronto?
3: Pronto, sono Andrea, chiamo da Crema.
0: Andrea, allora, da Crema,
3: da
0: buongiorno.
3: Crema, sì, buongiorno. Allora, io ho telefonato alla cartoleria Tommasini che si trova
0: a Cignano.
3: Bravo.
0: Sì?
3: Ho parlato con l'assessore del comune di Oflaga.
0: Ok, perciò hai lavorato questa settimana, ti sei informato. Dai, ok.
3: Però ho capito, cioè, lui mi ha detto che la parola
1: offlaga deriva dalla parola offlis e dopo è caduta la linea. Ho capito.
0: Perciò pensaci, perché io non so la risposta. Poi vediamo quando il nostro editore si collegherà con noi e ci dirà esattamente qual è il significato della parola offlaga. Va bene?
1: Comunque telefonerò ancora, guarderò ancora e poi ti farò sapere.
0: Va bene, grazie,
1: okay,
0: Andrea.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Anche a te un abbraccio. Ciao nostro Andrea dalla provincia di Crema. Dunque, allora, 351 40 41 423. Per chiamarci questa mattina, ricordo, tutte le persone che chiameranno avranno la possibilità di vincere questo biglietto omaggio per il concerto di Gen Rosso di questa sera a Chiesuola di Pontevico, ingresso omaggio a partire dalle ore 21. Pronto?
4: Chi è, Pierangelo?
0: Sono Pierangelo.
4: Buongiorno caro, sono Clara da Roma.
0: Ma la nostra Claretta da Roma. Ciao cara,
4: bello.
0: Buongiorno bella.
4: Buongiorno.
0: Allora?
4: Ho avuto il tuo numero.
0: Sì.
4: Da Giorgio, me l'ha dato. Così
0: bene.
4: Metto domenica mattina. Sabato mattina ci sta, io ti ho chiamato subito.
0: Che bello.
4: Ma che ci sei anche domani, Pier?
0: Faccio anche domani, certamente sì. E poi
4: vabbè,
0: preparatevi che arriveranno anche delle novità, perciò state lì, ok? Clara, come...
4: No, ma io... Senti, Pierà, io non la vedo la televisione,
0: lo so,
4: non ce la sento.
0: Però se...
4: Vada occhio.
0: Devi provare, vai così, all'avventura, no? Voglio dire, però
4: vabbè,
0: se magari hai internet,
4: sì,
0: puoi seguirci, se hai internet puoi seguirci.
4: Ma io ho due telefonini di quelli piccoli, non perché io non lo voglio, che sono sicura che non lo so usare.
0: Ma
4: e
0: è
4: allora
0: facile.
4: No, c'ho una certa età, non mi voglio imparare.
0: Vabbè,
4: vada
0: dai,
4: occhio,
0: comunque
4: quindi...
0: tu lo so che ci segui col pensiero, ogni tanto
4: sì,
0: ci chiami.
4: Sì, no, sempre. Vabbè, io ti ringrazio,
0: sì,
4: ti do un abbraccio forte e sono contenta, ecco, che t'ho preso. Un saluto per gli ascoltatori, dottor Abizzi, tutti quanti.
0: Certo,
4: insomma.
0: Certo.
4: E poi Pierangelo, io non ho le amiche che vedono la televisione, perché non la vedono neanche loro.
0: Certo.
4: Nell'Alta Italia, non sono informata, capito?
0: Ho capito, mi dispiace per questo, ma...
4: Quando ci stai che mi hai detto ci stanno le novità?
0: Adesso non posso svelare tutto, stiamo preparando qualcosa di veramente bello. Ci saranno...
4: Tu ci sei il sabato e la domenica.
0: Per adesso, ma può darsi che arrivino delle novità, perciò... ok.
4: Va bene,
0: dai.
4: Benissimo, ti ringrazio, caro.
0: Ciao, Clara,
4: ciao,
0: grazie.
4: Buona trasmissione.
0: Anche a te, un abbraccio a te e Roma. Salutaci Roma,
4: grazie,
0: mi raccomando.
4: Anche a te tutti, grazie.
0: Ciao, grazie
4: alla
0: nostra Clara da Roma. Dicevo, una bella mattinata. Intanto, se qualcuno di voi vuole chiamarci anche per dirci, il significato della parola offlaga. Questo paese della provincia di Brescia che stiamo facendo diventare protagonista, alcuni hanno chiamato addirittura il sindaco per sapere il significato della parola offlaga. Pronto?
5: Buongiorno Pierangelo, sono Maria di Biendo della Valle Camonica.
0: Buongiorno Maria della Valle Camonica, che si
5: prima
0: sta bene.
5: Prima di tutto saluto la Rita di Breno.
0: Certo, ci uniamo.
5: Io la sento sempre, ma è che non chiamo quasi mai, chiamo. Oggi ho chiamato perché
0: grazie.
5: Oggi sarebbe il mio onomastico, Pierangelo.
0: Perché oggi è...
5: Santissimo nome di Maria.
0: Santissimo nome di Maria, perciò un augurio a te di tutto cuore e a tutte le Marie all'ascolto.
5: Io sempre il mio onomastico è il 12 di settembre, da
0: bene,
5: quando ero bambina.
0: Bene. Ascolta Maria.
5: Sì.
0: Grazie che mi hai chiamato questa mattina, che hai trovato un attimo, magari nelle tue faccende domestiche, per chiamarci. Grazie.
5: Sì, mi sono seduta apposta per chiamare.
0: Oh.
5: È un momento che schiaccio.
0: Hai detto, adesso mi riposo un attimo.
5: Esatto, perché qualcosa ho già fatto, perché alla mia età non è, perché non tutto oggi, un po' anche a domani.
0: A tappe, non c'è fretta.
5: E io volevo chiedere un piacere, si poteva mettermi di Tarantino?
0: Sì.
5: Tra cuore e
0: ragione. Ma noi te la mettiamo
5: perché
0: con tutto il cuore.
5: Adesso ho la ragione, Pierangelo, una volta era il cuore che ragionava, ma adesso ho la ragione.
0: Ma tu
5: allora...
0: il cuore ce l'hai sempre, grande per tutti, lo sappiamo noi,
5: Lo ringrazio molto, un buon sabato, una buona domenica e continui così Pierangelo,
0: grazie.
5: È un mito.
0: Grazie mille. Grazie Maria, sei tu
5: grazie
0: un mito.
5: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao bella, un
5: grazie
0: abbraccione,
5: mille,
0: buona
5: salve.
0: Continuazione. Grazie alla nostra Maria, siete veramente molto gentili, 351 40 41 423, tra l'altro il numero lo vedete molto bene, in sovraimpressione sul vostro teleschermo, da dove ci state seguendo, dal canale 788 del vostro televisore. Perciò voglio assolutamente che voi possiate in qualche modo interagire con noi, chiamandoci, continuare a chiamare parlare in questa mattinata insieme, perché vi voglio sentire tanti come sempre, poi magari anche qualche ascoltatore nuovo, se qualcuno non ha mai chiamato questa mattina ne può approfittare anche per partecipare all'estrazione del biglietto del concerto di Gen Rosso questa sera a Ponte Vico. Pronto?
6: Pronto, buongiorno Pierangelo, sono Carlo Dorvietana.
0: Ciao Carlo, buongiorno carissimo, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti voi, tutta l'equipe e la sua regia.
0: Sì.
6: E il tempo lì com'è stato?
0: Qui tempo, un po' di temporali, un po' di vento, qualcosa di l'altra mattina, insomma, nella zona vicino a noi c'è stato abbastanza disastro. Però adesso fa fresco e l'importante è quello.
6: No, si sta bene adesso.
0: Si sta bene, oh, meno male. Dimmi,
6: Angelo,
0: dimmi Carlo,
6: chiederti,
0: dimmi.
6: Può fare una dedica per una nuova ascoltatrice,
0: certo.
6: Mia cugina Carla di Viadana.
0: Sì, come si chiama, scusa?
6: Carla
0: da Via Dana, sì, che salutiamo, sì. Subito, dimmi.
6: Facciamo un Walter, volando Walter com'è l'ultimo Walter con te?
0: L'ultimo Walter con te, voi. Va bene, adesso sì, la cerchiamo e te la mettiamo assolutamente, va bene?
6: Va bene.
0: Per l'amica grazie. Carla, che salutiamo,
6: Carla,
0: e grazie.
6: Mia cugina.
0: Magari digli di chiamarci così ci conosciamo al telefono, va bene?
6: Va bene, senz'altro.
0: Ciao Carlo, un abbraccio a te e famiglia, il nostro Carlo da Via Dana. Va bene, dicevo, noi abbiamo un'oretta dedicata al ballo liscio, ma qui se andiamo avanti così l'oretta passa e non mandiamo neanche un brano, mamma mia. Partiamo che c'è un bel tramonto viennese, bel valzerino, pronti per voi. E mi raccomando, 351 40 41 42 3.

0: Oh, che bella, che bello questo valzerino e tramonto viennese. Allora, ancora l'augurio, l'augurio di una buona mattinata. Buongiorno, siete su Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Un saluto agli amici che ci stanno seguendo in diretta, un saluto agli amici che ci seguiranno nel pomeriggio del mercoledì nella fascia della replica dalle 14 alle 16. Intanto vi ricordo, voi tutti potete chiamarci in diretta per raccontarci di voi, per salutarci. Tutte le persone che chiameranno in questa mattinata, poi verso le 11.45 faremo l'estrazione. Per in palio c'è un biglietto omaggio per il concerto di questa sera, lo ricordo, a Chiesuola di Pontevico, proprio di fronte all'autostrada, questo paesino, è una frazione di Pontevico, sabato alle ore 21, il concerto di questo grande gruppo Genio Rosso, che vi regalerà una musica molto, molto, delle canzoni molto, molto piacevoli, molto belle. Perciò vi ricordo, tutti coloro che chiameranno potranno partecipare all'estrazione di questo biglietto omaggio. Ringraziamo naturalmente Luca Barogno che l'ha messo a disposizione per noi. Pronto?
1: Ciao Pier.
0: Ciao cara, buongiorno.
1: Sono Maria. Volevo fare tanti saluti, un bacione a tutti gli ascoltatori, a tua moglie, a te, e metti una bella canzone.
0: Va bene.
1: Come fai, la chiedo, perché sono tutte belle.
0: Va bene Maria Rosa, ti auguriamo tante belle cose.
1: Tutto
0: grazie.
1: Bene?
0: Tutto bene, stiamo al fresco, stiamo bene, va bene?
1: Bello, fresco, meno male che è arrivato.
0: Ci voleva, adesso ci voleva.
1: E ti fa dormire meno la notte.
0: Oh, brava.
1: Perché anche l'aria condizionata fa male.
0: Poi insomma non dormi bene. Ok Maria Rosa, grazie.
1: Ti saluto, ti chiamo ancora domani.
0: Certo,
1: sei, no?
0: Ci tengo, assolutamente, assolutamente, ci tengo.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Bello,
0: grazie
1: ciao,
0: Maria Rosa,
1: ciao.
0: Grazie a Maria Rosa da Usmate, Monza, Brianza. 351 40 41 42 3. Oh, mi raccomando, vediamo se sapete un po' il significato della parola Offlaga. Questo paese si chiama Offlaga, ma perché a questo paese hanno dato il nome di Offlaga? Fatecelo sapere, dai, 351 40 41 42 3. Il nostro amico Andrea addirittura ha chiamato il comune di Offlaga, ma anche lì, insomma, non sono riusciti a dargli la risposta. Pronto?
2: Ciao Pier, sono Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Carissimo, come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Tu stai bene?
2: Sì, dai, abbastanza bene. Dai.

0: Ma sì, vedrai, sì, sì, vedrai che adesso si organizza per dare spazio anche ai nuovi, perché è giusto che anche i nuovi,
1: guarda,
0: abbiano il loro spazio.
1: Chiamo sempre occupato, sono arrabbiata, veramente.
0: Guarda, adesso Franco, quando lo vedo, glielo dico: mi raccomando, dai, ecco, spazio un po' a quelli nuovi, perché è giusto. Noi diamo spazio a tutti, ovviamente, ai nostri,
1: io,
0: fedelissimi,
1: capito,
0: però è giusto. Poi lì veramente sono veramente tanti, il tempo è poco, ma Franco e la Simo, che salutiamo, si stanno veramente organizzando,
1: sì, sì, sì, ecco,
0: proprio. Guarda, abbiamo fatto una riunione, abbiamo detto dobbiamo dare spazio anche ai nuovi, perché sappiamo che ci sono tante,
1: perché
0: persone,
1: tutti i giorni sono sempre quelli che chiamano,
0: che
1: tutti
0: non,
1: i giorni,
0: no, in verità ci sono anche quelli nuovi, però è ovvio che fai fatica a prendere la linea. Dai, vediamo,
1: sì, sì,
0: vedrai,
1: sì,
0: Daniela, che ci organizziamo, ok?
1: No, bella, ti saluto te, anche tua moglie, tutti,
0: certo,
1: eh.
0: Ciao Daniela,
1: ciao. Ciao, Pierangelo,
0: un abbraccio,
1: ciao,
0: grazie, grazie alla nostra Daniela da Brescia, un saluto anche a Franco e Simonetta e Simo Bertolani, che sono in onda tutti i giorni naturalmente su Super TV, canale 96, dalle 12 alle 14, mezzogiorno da Franco. Mi raccomando, amici, non lasciatemi da solo, poi c'è l'estrazione stamattina del biglietto per il concerto di Gianni Rosso di questa sera, partecipate tutti, tutti coloro che chiameranno, 351 40 41 42 3. Arriva Matteo Tarantino, la dedichiamo alla nostra amica Maria con auguri di un buon anniversario, e un buon anniversario a tutte le Marie all'ascolto, perché oggi è il loro anniversario. Ma abbiamo ancora una chiamata, pronto?
2: Ciao Pier, sono Carla.
0: Oh, ciao Carla, carissima, buongiorno.
2: Il Cremona, finalmente un po' di fresco, dai.
0: Meno male,
2: si
0: meno male.
2: Oramai credo che il caldone se ne sia andato per quest'anno.
0: Speriamo, siamo...
2: Speriamo, Pier, dai. Sono felice di salutarti, ti auguro un buon fine settimana, spero di salutarti anche domani.
0: Ma certo, ma certo.
2: Ascolta, Pier, volevo
0: dimmi,
2: chiederti una cosa.
0: Dimmi.
2: Io amo, io non chiedo mai canzoni. Mm? So che voi, tu e Joe, non siete autorizzati a cercare le canzoni.
0: No, no, io tranquilla, io le canzoni posso mettere quelle che volete. Dai, tranquilla, dimmi quello che vuoi.
2: Davvero?
0: Certo.
2: È una canzone della radio, non l'ho più sentita, che io quasi un secolo di vita, mm-hmm, ricordo tutte, ecco, che la cantava la Nila Pizzi, che è Rosaria.
0: Rosaria, certo, di Nila Pizzi. Allora adesso noi facciamo così, adesso mando Elisa in archivio, nella zona, sì, 45 giri, e lì veramente la troviamo di sicuro, va bene?
2: Ascolta, Gioma, me lo fai questo favore grande?
0: Nella seconda parte te lo facciamo, la cerchiamo e vediamo di trovarla,
2: Ma io,
0: okay,
2: non ti mollo fino a mezzogiorno.
0: Dai, stai lì, perché poi
2: ti ringrazio e ti abbraccio. Ciao,
0: ciao Carla, un abbraccio, grazie, grazie, grazie alla nostra Carla da Cremona. 351 40 41 42 3. Dicevo, è Matteo Tarantino, tra cuore e ragione, in questa nostra bella mattinata. È il 12 di settembre, che bello, si sta bene, ma si sta bene soprattutto in vostra compagnia.

0: La voce di Matteo Tarantino tra cuore e ragione. Dunque, 351 40 41 423, il numero che vedete sul vostro televisore è bene in grande per chiamarci in questa nostra mattinata insieme. Dunque, tutte le persone che chiameranno partecipano alla nostra estrazione offerta da Luca Baronio, che è responsabile dell'oratorio di Chiesuola di Pontevico, dove questa sera alle ore 21 ci sarà il concerto di Gene Rosso a partire dalle ore 21, appunto l'apertura dei cancelli alle ore 19:30, e noi mettiamo in palio per voi a estrazione un biglietto gratuito per l'ingresso. È 351 40 41 42 3 per chiamarci, per salutarci, per così raccontarci un po' come state trascorrendo questa mattinata del 12 di settembre, mentre magari così ascoltate la radio. L'amico Tita di Ragazzi della Panchina mi ha detto: devi dire a mia moglie che mentre ascolto la radio non deve tirare l'aspirapolvere, altrimenti io non riesco a sentirvi bene. Ma Rita, bisogna qui che ci organizziamo, usiamo la scopa e siamo a posto, dai, facciamo così. 351 40 41 42 3, pronto?
1: Pronto, sono ancora Andrea da Crema.
0: Sì.
1: Ascoltami. La parola offlaga può derivare da una famiglia che che poi ha dato il nome al paese, e anche perché mi hanno riferito che nel 1200 e qualcosa c'è stata una grande epidemia e quella famiglia ha avuto delle perdite per quello che si chiama offlaga.
0: Allora, devo dire che tutti nel corso delle varie risposte che avete dato anche la settimana scorsa avete detto qualcosa di vero, perché c'entra la famiglia, c'entra l'epidemia, c'entrano un po' di cose, però non è proprio esatto esatta la cosa. Però tutti avete messo del vostro e qualcosa c'è. Ok, però insomma, l'importante è che abbiamo capito che deriva da una famiglia, eccetera, eccetera. Però perché l'hanno chiamato offlaga? Cos'è il significato di questa parola? Per il significato esatto, offlaga, cosa significa? Ok,
1: offlaga, come diceva l'assessore lì, quello lì, Tomasini,
0: sì.
1: Ha detto che la parola offlaga deriva dal latino offlis. Non lo so.
0: Ok, deriva dal latino offlis, però ci sarà un motivo, no? Avrà un significato esatto. Dai, vabbè, Andrea, pensaci. Dimmi.
1: Quando è che dite il risultato qua?
0: Probabilmente domani, adesso vediamo, o prima della fine della puntata. Devi rimanere, allora in verità io non lo so, rimani all'ascolto, perché può darsi che lo diciamo anche prima della fine della puntata o magari a metà puntata, è una sorpresa. Devi però rimanere all'ascolto, va bene?
1: Ok.
0: Non staccarti dalla radio, perché magari ti perdi proprio il momento clou, attenzione, perché qui la nostra regia mi dà dell'indicazione, però mi dice può darsi a metà, può darsi. Devono rimanere all'ascolto. E Andrea, stai lì, va bene?
1: Ok, grazie. Scusa,
0: ciao bello, ma no, figurati, ciao, grazie. Sì, dovete rimanere all'ascolto, perché noi prima o poi vi diremo un po' questa soluzione, questo significato della parola, da dove deriva il nome offlaga, da questo paese che è in provincia di Brescia, paese della bassa bresciana, offlaga. Perché si chiama offlaga? Dai, tutti, bene o male, anche la settimana scorsa, anche questa mattina, l'amico Andrea, avete messo del vostro, e c'è qualcosa di vero, c'è qualcosa che fa parte di questo nome, però dovete, noi vogliamo sapere, no, esattamente perché si chiama offlaga, ok? Poi che sia stato una famiglia nobile, ci sia stata un'epidemia, questo va bene, fa parte di tutto questo, però insomma c'è perché si chiama offlaga, qual è il significato esatto? Allora, 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci, intanto pensateci, tutti quelli che chiamano c'è l'estrazione, ma voglio sentirvi, voi tutti amici e amiche che siete sempre all'ascolto e ci sostenete con le vostre telefonate, con la vostra amicizia, con le vostre parole, e anche magari qualche ascoltatore nuovo, magari che non ci ha mai chiamato. Adesso c'è la pubblicità, poi continuiamo a ballare, a tra pochissimo. Super pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Sì, c'è proprio quella di Oflaga.
0: Oh, Dio Flaga, buongiorno, buongiorno.
1: Proprio quella di Oflaga.
0: Sì, come ti chiami?
1: Io mi chiamo Teresa di Novara, ma sono quella di
0: Oflaga. Ah, certo, Teresa, che sei quella che ha dato un po' il là a questo quesito, lo sai, Teresa?
1: Sì,
0: eh?
1: Adesso stavo a sentire ancora.
0: Dai, Teresa, ma tu lo sai o no? Non lo sai, ti sei informato?
1: No,
0: non
1: no,
0: hai chiamato
1: no.
0: Qualche tuo parente a Oflaga?
1: Per... Ma no, no, no, no, no.
0: No, no, no, no, no.
1: Ma no, no, anche perché sì, ce ne ho magari, eh. Ma di Oflaga penso di no, ma di Verola Nuova, Verola Vecchia.
0: Verola Nuova
1: no,
0: siamo no. Qui, perciò siamo in casa, ok? Bene, allora Teresa, perciò tu non ce lo puoi dire, non ce lo puoi dire cosa significa il paese no. Oflaga, perché hanno chiamato Oflaga ste paese?
1: Ho sentito.
0: Come va lì a Novara, tutto bene?
1: Sì, a Novara va bene, fa fresco, si sta bene, guarda di notte si riesce a dormire.
0: Sì, e tu cosa stai combinando di bello, oltre che ascoltarci? Ci stai ascoltando?
1: Ascoltarvi?
0: Dimmi.
1: Sono... bloccata con la schiena perché ho preso il colpo della strega.
0: Oh mamma mia, oh signor, la nostra dai, però riesci a ascoltarci, metti su un po' di termogel
1: no,
0: lì
1: no,
0: e vai.
1: È venuta mia figlia a farmi lo svoltarem, perciò sono già a posto.
0: Sei già a posto, sei già nuova, dai, ok. Teresa, dimmi
1: perché dicevano a mio figlio quando fa: ma mamma, è un nome che arriva dal Medioevo.
0: Sì, è vero, ma... è vero, è vero. Ma tutti
1: è
0: state.
1: Vero?
0: Tutti avete detto qualcosa di vero, assolutamente. Però c'è proprio. C'è una storia che noi poi vi racconteremo se non ci arrivate voi. Però dovete rimanere lì all'ascolto perché prima o poi ve la raccontiamo.
1: Vabbè,
0: va bene?
1: Sì.
0: Okay, però come si chiama tuo figlio? Che lo ringraziamo, che ha voluto così. Come si chiama?
1: Fausto.
0: Bravo Fausto! Bravo Fausto! Bene, dai.
1: Sì, perché... Mamma, fanno sto sento, mi dici sempre così. Adesso guardo, mamma arriva dal Medioevo, ma da dove
0: sì,
1: arrivo?
0: Sì. Sì, va bene. Bravo, va bene, dai, Teresa. Grazie. Grazie di cuore.
1: Figurati.
0: Dimmi.
1: Tanti complimenti, un po' che non mi facevo sentire.
0: Tranquilla, Teresa, tu quando vuoi noi siamo qui, va bene?
1: Va bene, ti ringrazio, tanti auguri, tanti complimenti.
0: Grazie.
1: Perché siete tutti meravigliosi.
0: Certo, siamo una bella squadra, eh. Grazie, sì, grazie, grazie.
1: Squadra.
0: Ciao Teresa,
1: grazie.
0: Un abbraccio
1: ciao,
0: a te, alla famiglia
1: ciao.
0: E a Fausto e a tutti. Ciao, ciao, grazie.
1: Grazie, ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Alla nostra Teresa. Dai, continuate così, che siete sulla strada giusta, ma mi piace l'idea veramente di così, di sentirvi carichi.

0: che bello, Luna Park dall'orchestra Bagutti. Dunque, e noi siamo insieme in questa bella mattinata in diretta, mi raccomando, è importante, rigorosamente in diretta. Questo è lo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia, lo studio 2 di Radio Super, da dove noi ormai da quasi 2 anni andiamo in onda per tenervi compagnia il sabato e la domenica. Però stanno arrivando tante belle novità, preparatevi per i palinsesti 2026-2027 da ottobre, poi partiranno ufficialmente sia sulla radio canale 788, ma anche, mi raccomando, il canale 96 Super TV, perché anche lì, ragazzi, ci sono delle novità in arrivo veramente molto importanti. Intanto, allora, voi il numero di telefono lo vedete dal televisore, perché ci state ascoltando magari dal televisore, però magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando dall'automobile, ok? C'è il display, si vede, però non voglio che vi distraiate durante la guida, e perciò io ve lo ricordo: 351 40 41 423. Se volete chiamarci, mettete l'auricolare, accostate o il viva voce e chiamateci anche voi, magari che ci state ascoltando dall'automobile, oppure qualcuno ci sta ascoltando dal telefonino, no? Da tutti i device internet in streaming o dalla nostra, dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Perciò anche lì ci può ascoltare. State facendo una camminata e volete chiamarci? 351 40 41 423 per interagire con noi, per salutarci. E vi ricordo, tutte le persone che chiamano e partecipano all'estrazione, abbiamo in palio questa mattina, grazie a Luca Barogno dall'oratorio di Chiesuola in provincia di Brescia, un biglietto omaggio per il concerto di questa sera del gruppo Gen Rosso, questo gruppo che fa queste canzoni così molto belle, canzoni che magari molti di voi, chi va alla messa, chi va in chiesa, conosce e le canta, o magari anche poi anche altri generi musicali, però molto belle, perché sono canzoni che uniscono così i popoli e così le persone, e ne abbiamo bisogno. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno Rita.
1: Buongiorno
0: cara.
1: Anche a Elisa.
0: Buongiorno anche a Elisa, certo, che è qui che ti ascolta. Allora, come va?
1: Bene, dai. Ma tutto tu, bene, ma fa freschino, però si sta bene.
0: Fa,
1: dai.
0: Fa freschino già lì, eh? Fa già
1: per... Sì,
0: Lì quando cambia il tempo, meno male, dai. Tanto di caldo.
1: Durante il giorno si sta anche bene, più che altro un po' la mattina e la sera,
0: la
1: però.
0: Sera,
1: vabbè.
0: Certo. Però la notte ci vuole la copertina, eh? È vero o no?
1: Sta la notte me la sono leggera, però mi sono coperta bene le spalle.
0: Lo sapevo. Ascolta, Rita, già che ti sento, ma tu che sei lì in Valle Camonica non sei mai stata off Laga, immagino, no?
1: Provincia di nella base. No, però sto sentendo.
0: Non hai un'idea, non hai chiesto.
1: Ma non ti dico niente perché non so niente.
0: Non sai niente. Vabbè,
1: no,
0: dai.
1: Sono curiosa anch'io quando scoprirete di capire con tutta sta storia.
0: Dovete stare all'ascolto, perché prima o poi ve lo svegliamo, Anzi, io
1: ascolta,
0: non lo so. Dimmi, cara.
1: Contraccambio i saluti alla signora Maria e gli faccio tanti auguri.
0: Certo. Maria, che è una tua concittadina, e insomma,
1: sì,
0: diciamo che della Valle Camonica.
1: Non ci conosciamo, però, non la conosco, no.
0: Fate un incontro a metà strada, dai, così almeno vi...
1: Beh, possiamo fare anche un incontro, gli dico magari sotto il campanile della chiesa, così...
0: Così almeno vi trovate e...
1: Beh, ho un bar, avere il caffè.
0: Ma certo, ma sarebbe bellissimo, no? Ok?
1: Beh, se mi ha sentito, quando ti chiama, se lo vuol dire...
0: Io credo che ci stia ascoltando, perché ha chiamato poco
1: bene.
0: Fa. Perciò farete l'incontro con la Rita e la Maria e Ale. Grande
1: e
0: festa.
1: Ale. Bene, dai. Ciao Pierangelo.
0: Ciao Rita,
1: buona
0: abbraccio.
1: Giornata a tutti.
0: Aspetta,
1: ciao.
0: Un attimo, da dove ci stai ascoltando stamattina? Qual è il tuo device?
1: Io, se sono a casa, ti ascolto sul televisore.
0: Brava.
1: Su 788,
0: bravissima,
1: insomma.
0: Bravissima, grazie, ciao.
1: Finché sono in giro, allora prendo il telefonino, se no ti ascolto sul 788.
0: L'importante è che ci tieni sempre d'occhio.
1: Poi si vede benissimo sento bene.
0: Siamo avanti, ciao Rita, grazie.
1: Bene, ciao, grazie.
0: A te. Grazie alla nostra Rita da Breno, grazie alla Val Camonica. 351 40 41 423. Continuate così, amici e amiche, che stamattina vi sento ancora belli cari e sempre attivi. Pronto?
2: Pronto, è l'ultima volta che ti telefono. Sono ancora Andrea. Ascolta, io ho telefonato ancora a un mio amico di Offlaga,
0: sì.
2: E mi ha detto che è un toponimo, che non so cosa vuol dire, di un proprietario terriero che si chiamava la famiglia Offlaga, comunque. Ecco, adesso io
0: c'è sempre questa famiglia che è protagonista. Esatto. Allora, Andrea, tu pensaci ancora. Allora, a questo punto, adesso hai telefonato. A un certo punto prendi la macchina, vai a Offlaga, accampati lì, stai lì e vedrai che prima o poi qualcuno te la dirà. Rimani all'ascolto, vi sentiamo se il nostro Agostino e il nostro editore ci darà la definizione esatta. Bisogna star lì, ok?
2: Ok, grazie mille. Grazie
0: a te.
2: Lascio spazio di anche agli altri.
0: Va bene, grazie Andrea, sei gentilissimo, grazie. Grazie al nostro Andrea che si sta impegnando tanto, però impegnatevi anche voi, dai. Diteci anche voi magari questa cosa di cosa deriva il nome Offlaga. Devo dire che tutti state dando una risposta che comunque ha a che fare con questa cosa, però dalla regia mi dicono, però manca ancora qualcosa. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Chi parla lì?
3: Sono quella del lago di Garda.
0: Oh, quella del lago di Garda che ci porta il lago a casa. Buongiorno, cara.
3: Ci porto a casa, sì.
0: Dimmi.
3: Volevo una canzone che pensa a me te quello che vuoi, perché domani è il mio compleanno.
0: No, allora, però domani siamo in onda, domani mattina ci chiami e ti facciamo gli auguri in diretta e ti mettiamo la tua canzone del cuore. E io so qual
3: va
0: è.
3: Va bene.
0: Ok?
3: Domani mattina, ok.
0: Mi raccomando, perché ci tengo, a farti gli auguri in diretta. Lucia, mi raccomando,
3: Perché al pomeriggio vado in gita su una barca.
0: Ma che bello, ti hanno regalato questo di compleanno allora?
3: Sì, i miei familiari
0: bello.
3: Vengono tutti, è una barca che tiene 40 persone, vero? Non
0: certo, è un traghetto, certo. Ecco. Bello, ecco. Bello.
3: E allora, pomeriggio però.
0: Vabbè, allora domani mattina mi chiami, che voglio assolutamente farti gli auguri in diretta e te li facciamo tutti insieme, va bene? Lucia, mi raccomando.
3: Va bene, grazie.
0: Ciao bella, un abbraccio e un bacio. Ciao la nostra Lucia da Garda. E dunque, amici e amiche, nel frattempo, tutti partecipate all'estrazione. Vediamo se c'è qualcuno anche della zona che ci chiama, è vicino a magari Pontevico, al Fianello, per Verona Nuova, Manerbio, per partecipare all'estrazione del biglietto omaggio di questa sera, concerto del Gen Rosso, veramente vale la pena. Ingresso omaggio a partire dalle ore 21, apertura cancelli 19:30. Mi raccomando, tutti voi che state telefonando, partecipate all'estrazione. E poi c'è sempre questa parola Offlaga, questo paese Offlaga in provincia di Brescia. Perché? Perché si chiama Offlaga? Tutti comunque non avete sbagliato, nel senso che chi ha detto qualcosa l'ha detto comunque inerente, però vogliamo qualcosa di più. Voi rimanete lì perché potremmo svelarvelo, potremmo avere un collegamento a sorpresa e potremmo raccontarvi veramente la storia di Offlaga, però dovete rimanere all'ascolto, mi raccomando. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Stella Vetta Alpina invece, lui è Diego Zamboni.

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi al telefono. Pronto?
1: Sono sempre naufraga. Senti, ha chiamato anche mia figlia adesso, dicendomi che ha ragione quel signore ultimo che ha parlato.
0: Sì.
1: Che è una famiglia.
0: Certo, sì, sì, ma in effetti...
1: Anche a lei?
0: Sì, sì.
1: Anche a lei, mia figlia, fa mamma, ha ragione quel signore ultimo che ha chiamato, che è la stessa cosa che mi dice a me.
0: Come si chiama tua figlia?
1: Laura.
0: Laura ha detto una cosa giusta anche lei, perché in effetti c'è questa famiglia, eccetera. Però c'è ancora qualcosa che manca. Dai, pensateci, ok?
1: Va bene, scusami.
0: Ma no, grazie a Laura, grazie di cuore. Ciao cara, grazie.
1: Va bene, ciao.
0: Viva Uflaga, ciao.

Oh, vetta alpina, mamma mia, la voce se ne va. Allora, scusate, dunque, continuiamo perché intanto voi continuate a chiamarci al 351 40 41 e 42 3. Adesso c'è Madonnina e dai Riccioli d'Oro e dalla voce dell'orchestra Franco Bagutti. Mi raccomando, state con noi perché sino alle 12 siamo qui, mi raccomando, c'è anche l'estrazione stamattina, eh.

0: Olle, dai dai dai che siamo quasi addirittura d'arrivo per questa prima parte, ma mi raccomando, vi raccomando, ci tengo a sentirvi voi tutti, quelli voi che ci seguite da tempo, ci sostenete, ci avete fatto diventare grandi, continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3, poi magari se c'è qualcuno nuovo che volesse chiamarci e dire è la prima volta che chiamo, ben volentieri, perché così aggiungiamo sempre il famoso posto a tavola. 351 40 41 42 3 anche per partecipare all'estrazione del biglietto omaggio del concerto di Jen Rosso questa sera a Chiesuola di Pontevico alle ore 21, e poi naturalmente se volete anche dirci qualcosa su questo nome del paese Offlaga, perché si chiama Offlaga questo paese, la regia mi dicono, guarda che lo svegliamo, devono rimanere all'ascolto però, devono rimanere lì perché c'è un, non si sa quando il momento esatto, però state lì. Però vogliamo sentire ancora qualcuno che ci racconti la sua su questa storia, da dove deriva, perché si chiama Offlaga questo paese. 351 40 41 42 3. Saluto l'amica Carla da Viadana, è una nuova ascoltatrice, magari la invitiamo anche a chiamarci al 351 40 41 42 3, e abbiamo trovato, spero sia quello giusto, questo brano. Come si chiama, Elisa?
1: L'ultimo valzer con te.
0: L'ultimo valzer con te. Noi abbiamo trovato questa versione dal nostro archivio, speriamo sia quella giusta.
2: E nei capelli rose di tenuo colore rosa.
0: Allora però lo mettiamo un attimo in pausa perché abbiamo una telefonata. Pronto?
3: Pronto, signor Tellangelo, sono Carla dalla Vacca Monica, che è sposata qui a Pompiano.
0: Buongiorno, buongiorno carissima, ecco. Buongiorno.
3: Ecco, volevo fare gli auguri alla signora Maria Di Pieno.
0: Certo, certo.
3: E dopo, mi ricordo che io sono stata ai mercatini di Pieno.
0: Sì.
3: E sono bellissimi.
0: Che torneranno tra un
3: sono
0: po'.
3: Sono ritornata anche un mese e mezzo fa a Pieno a vedere i miei ricordi.
0: Ma che bello, che bei ricordi. Ti sarai emozionata, sì, veramente.
3: I miei ricordi e niente, solo che non ho trovato una persona che volevo vedere. Dopo gli altri miei amici, il mio amico è morto, però conosco tutta la sua famiglia.
0: Bene, perciò
3: e
0: insomma...
3: ho nipote... di Bienno, sì, che ha sposato una mia nipote, proprio col nome e cognome uguale al mio amico.
0: Bene, bene, dai. Ecco, bene.
3: Proprio ringrazio il signor Ravizzi, perché lo conosco personalmente.
0: Certo, il nostro Agostino, sì.
3: Lui andava a lavorare con mio cognato Renato Volponi,
0: sì, sì,
3: con Teresa Volponi, con Giovanni Volponi.
0: Certo.
3: Ecco, e adesso mio figlio lavora lì da Pasotti anche lui.
0: Bene, bene, bene, insomma una tradizione, una tradizione, dai.
3: C'è come... una tradizione, dopo io Offlaga sono qui vicino a Offlaga.
0: Sei vicino a Offlaga, ma tu sai da dove, perché si chiama Offlaga questo paese?
3: Io sono, no, non lo so.
0: Non lo
3: sono
0: so.
3: A Pompiano, però a Offlaga quando vado a Manerbio così...
0: Ci passi, ci passi.
3: Lo vedo Offlaga.
0: Certo, certo, certo, vabbè, certo. Dai. Va bene, come hai detto,
3: saluti,
0: che ti, mi dici il tuo nome, così...
3: Grazie di tutto.
0: Dimmi il tuo nome.
3: Io Gabri.
0: Gabri,
3: sono
0: Gabri.
3: Sono una Ghirolti di Pian di Bono.
0: Certo, va bene, Gabri.
3: La Valca Monica.
0: Salutiamo la Valca Monica.
3: E saluto la mia sorella Maligno.
0: Va bene, come si chiama tua sorella?
3: Beatrice.
0: Ciao Beatrice, chiamaci, ciao, va bene.
3: Sono una Ghirolti.
0: Va bene.
3: E tutti i nipoti.
0: Tutta la tua famiglia, noi salutiamo tutti e abbracciamo tutti. Ciao Gabri.
3: Ecco, e c'è anche... il direttore qui della casa di riposo di Orti Nuovi, che lui ha di Pisogne, e lui fa sempre i mercatini.
0: Certo.
3: Di Vienno.
0: Va bene.
3: E anche la mia dottoressa che c'è qui al centro, che io frequento, frequento il centro diurno di Orti Nuovi.
0: Sì, sì.
3: Anche la mia dottoressa è andata ai mercatini di Pian
0: bisogna...
3: di Bono,
0: che ascolta,
3: alla festa dei fiori.
0: Va bene, Gabri, adesso bisogna andare tutti ai mercatini, va bene? Ti salutiamo perché siamo in ritardo con la pubblicità. Ciao, Gabri.
3: Saluti e grazie di tutto.
0: Ciao, bella, grazie. Grazie alla nostra Gabri da Pompiano. Mandiamo il brano e poi la pubblicità, mi raccomando, ma rimanete con noi.
2: Persi nel nulla, e io che ti stringo a me, è il mio primo valzer. il mio primo valzer con te. Intorno altri come noi, ma non esistono. Siamo noi. Solo noi. Inizia la musica e tremante ti stringi ancora più forte a me. Esiste il mondo. Esisto io, esisti tu. Siamo persi nell'immenso. E io ti penso. Ora si comincia a volare, lentamente, finché le ali completamente aperte si lasceranno trasportare dal vento dei sogni, dal vento dei desideri che saranno lasciati da parte. Adesso si comincia a volare. C'è un tempo, tu ci sei o siamo una cosa sola? Come un aquilone, sale la musica e saliamo noi, girando in un vortice senza fine.

0: Finirà il sogno? Forse sì. E le tue scarpette si consumano come il tempo che passa, senza esistere. E noi? Forse resteremo insieme, o forse no. Ma ora non possiamo pensarci. Ora siamo noi. Dopo mi chiederò, ti chiederanno, io chi sono e che sarò per te? Forse solo un ricordo che nessuno potrà mai cancellare dalle nostre menti. Ecco, questo è il mio primo valzer con te. E sarà l'ultimo. L'ultimo valzer con te.
1: Radio Super pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.

0: Allora abbiamo una telefonata per noi, sentiamo, siamo nella seconda ora del nostro appuntamento, pronto?
1: Buongiorno, buon sabato a tutti, sono Ersilia di San Polo.
0: Buongiorno Ersilia da San Polo, buongiorno, come stai?
1: Ma sai, mi gira un po' la testa questa mattina.
0: Cosa hai bevuto?
1: Credo di aver bevuto troppo zabaione.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Ho esagerato, mamma che bucale, mamma che bucale.
0: Ancora un po', però adesso sto facendo gli effetti collaterali. Cosa vuoi?
1: Sì, ma sai che vedo anche tutti i miei animali, li vedo doppi.
0: Sì, stai attendendo, ma sono aumentati stamattina qua, vabbè Ersilia.
1: Non vi do da mangiare perché siete ingrassati troppo.
0: Vabbè, cosa ci vuoi fare? Allora...
1: L'ho fatto con le uova fresche, con il mio bimbi.
0: E dopo?
1: Vino bianco secco. E così, ma una bontà. Ma che bontà, cos'è quella robina qua?
0: E cosa ci vuoi fare? Poi con le tue uova fresche, è una roba, insomma, non potevi non berlo tutto, dai, è così.
1: No, guarda, veramente adesso sono abbastanza fresche, perché guarda che qualche giorno fa facevano le uova sode le mie galline.
0: Sì, potevi già, erano già le uova al tegamino lì, ma veramente, ma davvero, meno male che è passato il caldo, dai.
1: Certo. Un abbraccio forte, grazie di esistere.
0: Ersilia, grazie a te,
1: ciao,
0: della tua amicizia.
1: Elisa.
0: Certo, ciao Ersilia, domani, grazie, un abbraccio. Grazie, l'augurio di un buon sabato, nostra Ersilia, da San Polo, provincia di Brescia. Dunque, siamo entrati nella seconda parte del nostro appuntamento del sabato mattina. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, per stare con noi, per partecipare all'estrazione del concerto biglietto omaggio per questa sera, concerto a Chiesuola di Pontevico Generosso a partire dalle ore 21. E poi se qualcuno sa perché si chiama, tu lo sai, è arrivato Lorenzo, tu lo sai perché si chiama Uflaga? Tu non sai nemmeno dov'è Uflaga, vabbè, dai, ok.

0: Fernando, la voce degli ABBA, pronto?
1: Fernando, l'ultima volta che ti telefono perché mi fa male la testa.
0: Allora, a forza di pensarci,
1: Bravo, a forza di telefonare di qua e di là. Mi hanno detto che il significato della parola ofaga vuol dire una fortezza, fortificazione, vuol dire che ofaga è una fortezza, ecco.
0: Deriva da una vuol dire che è una fortezza. C'è ofaga, la parola è fortezza, vuol dire che un paese è fortificato, che c'è una fortezza.
1: Oh, bravo.
0: Allora, io sinceramente, Andrea, la risposta non la so, però la regia ascolta e poi vediamo se interviene e ci dice la verità, è la cosa vera. Mi hanno detto solo così, tutti hanno detto qualcosa di giusto, tutti. Però rimanete lì, dai Andrea, dai, prendi qualcosa per il mal di testa e vai avanti a pensarci, dai Andrea.
1: Va bene.
0: Grande,
1: okay,
0: Andrea,
1: okay.
0: Ciao, nostro Andrea, che bello. Allora, 351 40 41 42 3, siamo entrati, dicevo, nella seconda ora del nostro appuntamento del sabato mattina e della domenica mattina, è qui su Radio Super, canale 788 con Pierangelo. Un saluto a coloro che ci ascolteranno anche nella replica del mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16. Dunque, stamattina abbiamo tanta carne al fuoco, perché c'è questo benedetto paese, Oflaga, provincia di Brescia, nella Bassa Bresciana, che vi invitiamo anche ad andare a visitare, così scoprite un po' perché si chiama Oflaga. Magari c'è proprio una targa sul municipio da qualche parte che dice questa cosa. Poi, se tutti coloro che stanno chiamando partecipano all'estrazione del concerto di Gene Rosso, biglietto omaggio per questa sera alle ore 21 a Chiesuola di Pontevico in provincia di Brescia. E naturalmente poi voi tutti che state chiamando per salutarci, è molto importante. Pronto? Pronto? Qui c'è qualcuno che non ha messo giù bene il telefono. È pronto? 351 40 41 42 3. Mamma mia, stamattina come siete belli carichi e belle cariche. Ma che bello sentirvi. Ma voi continuate, perché noi, se non alle 12, siamo qui a tenervi compagnia. Siamo qui perché ci piace l'idea di sentirvi, di parlare con voi. Pronto? Pronto?
2: Vai, pronto?
0: Pronto? Sì, pronto, chi parla? Pronto? Allora, Madonnina di Ricidolo l'abbiamo già mandata prima nel liscio. Magari se vuoi sceglierne un'altra. Con chi parliamo intanto? Sentiamo male?
2: Pronto?
0: Pronto? Chi parla? Da dove chiami?
2: Non si sente questo. Pronto?
0: È pronto, devi richiamare perché sentiamo veramente male. Veramente. Abbiamo la linea disturbata e ci dispiace. Prova a richiamare. Intanto Adriano Celentano. No, anzi, accontentiamo l'amica. Ce l'abbiamo? Elisa mi dice. Allora, Carla da Cremona. Elisa mi dice che ha trovato il disco. Mamma mia, l'abbiamo fatta correre stamattina. Elisa, e non mi ha ancora portato il caffè perché doveva cercare la canzone per Carla. E sono contento che l'abbia trovata per la nostra Carla, perché la nostra Carla se la merita, come ve le meritate tutte le canzoni per tutti voi. Però la nostra amica Carla è sempre attenta. Eccola qui, la canzone di.

0: Allora mettiamo in pausa un attimo la canzone e vediamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno.
0: Abbassate il volume del televisore altrimenti c'è il ritorno. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Jenny dalla provincia di Brescia.
0: Jenny dalla provincia di Brescia, ci stai ascoltando dal televisore?
1: La sto ascoltando dal televisore.
0: Bene, allora ti ringraziamo che ci hai chiamato. Vuoi una canzone? Vuoi salutarci?
1: Volevo una canzone di Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi, va bene. Te la metti, quale vuoi?
1: Vita spericolata.
0: Vita spericolata, come siamo spericolati noi. Va bene, partecipa.
1: E volevo salutare, se è possibile, la signora Lucia da San Polo, che so che ti ascolta sempre.
0: Lucia da San Polo, la salutiamo e ci uniamo. Va bene, grazie, un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio,
0: ciao,
1: buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie, buona giornata. Grazie all'amica Jenny dalla provincia di Brescia, o dalla città, non ho capito bene. Comunque, vabbè. Ok, allora continuiamo con la canzone intanto. Elisa, continuiamo con la canzone, vai. Non va? Va a partire? Mi dispiace per l'amica Carla che dobbiamo interrompere un po' la canzone, ma dobbiamo dare spazio ai nostri ascoltatori. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono la Renata di Castelcovati.
0: Ciao Renata.
2: Tutto bene?
0: Tutto bene,
2: tutto
0: tu?
2: Bene.
0: Tutto a posto? Noi siamo
2: molto
0: a posto.
2: Molto belle le canzoni.
0: Grazie.
2: Vi sto ascoltando con la televisione.
0: Bene.
2: E sono felice di sentire.
0: Ma noi siamo ancora più felici di sentire te, Renata, ok?
2: E adesso si sta bene, non si cuoce più.
0: Oh, adesso non si cuoce più, veramente. Adesso si sta bene, ma
2: sì,
0: bene
2: sì,
0: con la B maiuscola.
2: Bene,
0: va bene, Renata,
2: bene.
0: Grazie che ci hai chiamato.
2: Mi mandi una canzone della Iva Zanicchi.
0: Della Iva, ma certo.
2: Come vi vorrei tutti voi.
0: Come ti vorrei della Iva. La mandiamo e salutiamo anche la Iva, che è la nostra ascoltatrice. Grazie, ciao.
2: Va bene.
0: Ciao.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao Renata, grazie alla nostra Renata da Castelcovati e continuiamo con la canzone della nostra...

0: È finito, finito il disco. Va bene, allora 351 40 41 42 3 per questa canzone e continuiamo veramente perché vogliamo veramente che voi possiate interagire con noi sino alle ore 12, noi siamo qui. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci e per allora c'è l'estrazione tra poco verso le 11:45 del biglietto omaggio per il concerto di Generoso di questa sera a Chiesola di Pontevico alle ore 21 e poi c'è anche insomma questo benedetto paese Oflaga. Pronto?
1: Pier, ti ringrazio infinitamente.
0: Era quella giusta?
1: Pensa, sì, pensa che l'ho sentita l'ultima volta, avevo 15 anni.
0: Mamma mia, hai visto la nostra...
1: Fra pochi giorni ne ho 97 l'ho sentita per la seconda volta.
0: Ma guarda, te la rimetteremo ancora perché l'abbiamo messa un po' a tappa perché ce ne ho richiamate, però ti prometto che te la faccio...
1: Grazie, guarda, okay. Mi hai fatto un piacere perché una canzone ricorda la mia fanciullezza.
0: Va bene.
1: E te la... Non c'era ancora il televisore allora,
0: certo, va bene.
1: Ciao
0: cara, grazie. Ciao, grazie alla nostra Carla da Cremona che l'abbiamo accontentata. Sì, perché noi nel limite del possibile cerchiamo anche di accontentare le vostre richieste musicali, la vostra fantasia musicale. Noi cerchiamo assolutamente di realizzare i vostri sogni grazie alle canzoni. Adriano Celentano, l'emozione nella voce, c'è Lorenzo che mi guarda così strano. Vieni qua al microfono che parli un po', no? Perché è troppo comodo guardarmi e non dire niente. Vieni a salutare gli ascoltatori, perché non vuoi? Vieni qui, di ciao. Ah, c'hai mal di gola. Vabbè, dai. Saranno gli spritz o il pirlo che fa venire il mal di gola qua, eh.

0: L'emozione non ha voce, in diretta qui su Radio Super 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Allora, Oflaga, buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno.
0: Oflaga, secondo te da dove deriva questo nome?
1: Non ne ho idea.
0: Non hai idea perché? Ma uno come te, che sa tutto, è...
1: Allora, io Oflaga vado per due motivi. Il primo, trovare un morto. Il secondo, far colazione.
0: Vabbè, ok.
1: Per me Oflaga è far colazione, non c'entra.
0: Allora, 351 40 41 42 3, se volete continuare a chiamarci. Poi c'è l'estrazione, ricorda, questa sera c'è il concerto. Super TV ci sarà, tra l'altro. Io e Lorenzo nel pomeriggio saremo a curiosare per voi a che paese è? Chiesuola
1: di Pontevico.
0: Mamma mia, la memoria qui se ne va. Perciò poi vi racconteremo questo concerto, perché Super TV sarà presente al concerto del Genio Rosso. Allora, sei pronto per Serata Italiana? Perché tu fai parte anche tu dello staff di Serata Italiana.
1: Io sono lo staff, cioè io sono parte integrante.
0: La modestia qui non esiste.
1: Scherzi a parte. Allora, sì, siamo pronti. Si parte verso la metà di ottobre, il 12 ottobre se non sbaglio. Io sono pronto, tu sei pronto a far applaudire la gente?
0: Io sono quello degli applausi, l'assistente di studio. Magari se c'è all'ascolto il nostro Mario, magari se ci chiama ci racconta un po' anche di Serata Italiana, ma poi lo inviteremo magari a parlare di Serata Italiana, va bene?
1: I nostri operatori di camera, i nostri
0: salutiamo
1: regista.
0: Tutta la truppe, il nostro regista,
1: il nostro Ilario,
0: che Ilario. Oggi è a funghi il nostro regista.
1: Spero che li trovi, che un risottino non fa mai male.
0: Ciao Ilario, buongiorno.
1: Io non so chi abbia usato la cuffia prima di me. Ma è una cosa veramente spacca le orecchie.
0: Perché sono un po' sordo. Va bene, un saluto a tutti gli altri ascoltatori, Lorenzo.
1: Assolutamente sì, salutiamo tutti. E tra poco ricordiamo l'estrazione del biglietto del concerto di questa sera dei Genio Rosso a Chiesuola di Pontevico.
0: Mi raccomando, voi telefonateci e partecipate all'estrazione. Poi, se volete dirci perché si chiama Oflaga questo paese, vai a chiederlo a dove vai a fare colazione, che loro lo sanno di sicuro. Annuncia tu la canzone per la nostra amica Renata che ce l'ha richiesta, eccola qui.
1: Prima di annunciare la canzone però devo ringraziare Agostino,
0: il nostro editore,
1: che non ti ha fatto mettere la telecamera in studio.
0: No dai, basta. No,
1: perché sei pettinato in una maniera che non si può vedere.
0: Io lo dico sempre, mi devo pettinare. Annuncia la canzone, dai.
1: Iva Zanicchi, Come ti vorrei.

0: Come ti vorrei, sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi, pronto?
1: Pronto, sono Felice dalla provincia di Pavia.
0: Ciao Felice, buongiorno, buongiorno Felice.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a te, a tua moglie e a tutti gli ascoltatori.
0: C'è anche stamattina, adesso è arrivato anche Lorenzo.
2: Buongiorno.
1: Ho sentito.
0: Eccolo qui.
1: Ha detto che ero senza voce, se ho sentito bene, giusto?
0: Sì, lui ha...
2: Un po' di mal di gola. Questi sbalzi di temperatura.
1: Ho mezzo da freddore anch'io, questo benedetto fresco mi ha già inzuccato. Comunque, vabbè, dai.
0: Felice, hai scoperto perché si chiama Uflaga o no, il paese?
1: Ma io l'ho detto la settimana scorsa. È come una città-stato nel tempo dei greci. Era un accampamento...
0: Sì?
1: Io ho studiato nella storia dei Longobardi.
0: Certo, ma... È vero, perché l'ha detto anche il nostro editore che ha così ideato questa cosa, ha detto, Felice ha detto anche lui una cosa giusta, come l'hanno detta in tanti, però manca qualcosa, vabbè, adesso rimanete all'ascolto, vediamo se ve la raccontiamo giusta la storia.
1: Benissimo, complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Sei sempre un ragazzo in gamba.
0: In due gambe. Dai, grazie, Felice.
1: Ma anche tua moglie è in gamba, penso. Forse
0: certo.
1: Più che di te. Di solito le donne sono
0: già, però stamattina non mi ha portato il caffè.
1: Ha fatto bene, t'ha pulito. Perché ha tanti auguri a tutte le persone che si chiamano Maria.
0: Certo.
1: È una grande festa,
0: certo.
1: Un saluto alla cioccolatina, ma non so se sta ascoltando. Va benissimo, grazie.
0: E speriamo, dai, che stia ascoltando, dai. Se ci chiama,
1: ancora.
0: Ok.
1: Grazie ancora.
0: Ciao Felice, un abbraccio, grazie al nostro Felice. Sì, allora, serata italiana è proprio il 12, lo confermi, vero Lorenzo?
2: Sì, lo confermo.
0: E va bene. Allora, adesso dobbiamo mandare un brano di un cantante, però questo cantante ha un nome d'arte, però non abbiamo trovato il suo vero nome.
2: Esatto.
0: Che si chiama?
2: Enrico Sbriccoli.
0: Chissà chi è questo Enrico Sbriccoli. Adesso mandiamo la canzone e vediamo se, come mandiamo il brano, lo riconoscono di sicuro. Enrico Sbriccoli. Questo è come Giovanni Calone. Chi è Giovanni Calone?
2: Comunque 50 anni che fai radio e non parli davanti al microfono. È una cosa...
0: Ma non è vero, non svelare queste cose che poi mi licenziano.

0: Sentiamo se abbiamo una telefonata per noi. Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Devo chiedere un'informazione.
0: Sì.
1: Senta, io vorrei utilizzare quei messaggi che compaiono in sovraimpressione per proporre la vendita di una moto Honda.
0: Sì, allora ascolta, ti fermo, allora è il mercatino che c'è sul Info 24, il nostro videogiornale. Allora devi chiamare dal lunedì al venerdì.
1: Aspetta un attimo che sto scrivendo, a venerdì.
0: In orari d'ufficio al numero 030 97 18 810.
1: A che orario? Le 8:30?
0: Sì, dalle 9 in poi, ok?
1: Fino alle 17.
0: Dalle 9 alle 12 di solito e dalle 14 alle 18.
1: 14-18.
0: Ok?
1: Sento una cosa.
0: Sì.
1: Perché compaia in sovraimpressione.
0: Sì.
1: È sufficiente telefonare o devo utilizzare un altro mezzo?
0: Non ho capito, compare in sovraimpressione?
1: Perché compaia in sovraimpressione, dobbiamo digitare un messaggio WhatsApp o devo solo telefonare?
0: No, no, devi solo tu chiama e chiedi della signora Eleonora e vedrai signora che ti riesce a ti, poi ti mettono il messaggio in onda, va bene?
1: Molto bene, grazie.
0: Grazie
1: buongiorno.
0: A te. Ciao, buongiorno. Ciao, grazie a questi amici che chiedono anche del nostro mercatino, ma continuiamo con il brano.

0: Ora c'è una telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: C'è qualcuno che non ha fiducia di me.
0: Perché?
1: Qui abbiamo... Ti ha chiamato due persone prima.
0: Ho già capito io.
1: Indovina.
0: Ho già capito
1: sono
0: io.
1: Cioccolatino.
0: Ciao caro, ciao Lucia, buongiorno, ciao.
1: Ciao Stella, c'è anche tuo figlio, bentornato.
0: E qui mio figlio, eccolo qui.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ecco, alla tua signora, ma si potesse vedere sta televisione, vedervi in faccia.
0: Ha detto di no.
2: Credimi che è meglio di no.
0: Ha detto Lorenzo di no, perché mi devo pettinare. Ha detto di no Lorenzo. Ma guarda come sono messo qua, Ho da una parte mia moglie, da una parte mio figlio, qui se sbaglio, mamma mia, mi tiene le orecchie. Dimmi, cara.
1: Ecco, io... digli che ho messo al mio amico Felice, sì? Che ho messo la sveglia pur di sentirvi e poi aspettavo che chiamasse lui per
0: certo.
1: Salutarlo.
0: Ma che brava!
1: E tutto quanto, magari era impegnato qualcosa, ho detto,
0: certo.
1: Tanto c'è la seconda parte, chiamo la seconda parte.
0: Grazie, grazie,
1: va bene,
0: grazie, ciao!
1: Questa... Per me questa canzone non è di Claudio Villa.
0: E anche, non lo so, non mi trovi impreparato, però mi informo. Io l'ho sempre sentita da Jimmy Fontana, ok? Però può darsi,
1: okay.
0: Sì. Grazie, ciao.
1: Va bene. Ciao,
0: ciao cara, grazie. Grazie, grazie di cuore.

0: È la nostra favola Jimmy Fontana, però il suo vero nome era appunto
1: Enrico Sbriccoli.
0: Enrico Sbriccoli, c'è una telefonata, pronto?
2: Sì, sono Assunta di Ro.
0: Assunta da Ro, buongiorno. Ciao.
2: Sì, già.
0: Ciao cara.
2: Sono già telefonato, mi sembra.
0: Certo.
2: Due settimane fa.
0: Sì, mi ricordo. Ciao cara, come stai?
2: Ciao, sì, no, insomma. C'è un po' di mal di gola comunque. Volevo indovinare cose. Ma che era... Chiamali.
0: Sì.
2: Enrico Ruggeri.
0: Non ho capito, voi... No. Ah, il nome era... Chi era, secondo te? Questo nome, a chi appartiene? Jimmy Fontana.
2: Enrico Ruggeri, cantante.
0: No. Era Jimmy Fontana.
2: Ah, Jimmy... No, perché sono le altre? Quello di... Bobby Sole, la Patti Bravo,
0: ho capito.
2: Antonio Ciacci.
0: Ah, certo. Va bene, ok.
2: Quindi,
0: ok.
2: Capito.
0: Antonio Ciacci e Little Tony. Little Tony, brava. E invece,
2: sì, invece
0: Patti Bravo? Patti Bravo?
2: Roberto e la Nagi Pesci.
0: Nicolè?
2: Nicoletta
0: Strombelli, sì, è vero. E poi?
2: Sì. Dai. E invece poi c'è Bobby Solo, Roberto Sacchi.
0: Brava, ma le sai tutte, brava. Dai, faremo un bel
2: gioco. No, le so perché mi piace la musica.
0: Va bene, dai, ascolta, adesso tra un po' facciamo l'estrazione, ok?
2: Ascolta, scusami.
0: Dimmi.
2: Mi puoi mettere una canzone?
0: Che canzone vuoi?
2: La novia.
0: Va bene, la cerchiamo e te la mettiamo, va bene?
2: La canta tu.
0: Sì.
2: Allora.
0: Sì, lo so. Va bene, ok, grazie, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao cara, adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e continuiamo perché tra poco c'è l'estrazione, attenzione.
3: Super pubblicità.
4: Metà prezzo sul secondo articolo.
5: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
4: E non finisce qui, materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
5: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
5: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
4: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
5: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sono un pirata e un signore, lui è Julio Iglesias, le 11:40 minuti. Attenzione perché adesso io vi invito uno di voi a chiamarci per scegliere un numero tra l'1 e il 20 per fare l'estrazione per tutte le persone che hanno chiamato e vediamo chi sarà il vincitore o la vincitrice del biglietto omaggio per il concerto di Generoso questa sera a Chiesuola di Pontevico. Perciò di tu il numero, Lorenzo, per chiamare.
1: 34.
0: No, il numero per chiamare. Siamo belli svegli.
1: 351 40 41 42 3.
0: Allora 351 40 41 42 3. Qualcuno che chiama e ci dice un numero dall'1 al 20. Dai, forza e coraggio, così vediamo, svegliamo chi sarà il vincitore. E qui io voglio, e poi c'è sempre il discorso di Offlaga. Ragazzi, questa Offlaga, da dove deriva il nome Offlaga? Pronto intanto.
2: Pronto, sono Carlo, ciao.
0: Carlo, sei pronto a dirci il numero?
2: Sì, voto io, sì.
0: Dai, tu Lorenzo, guarda chi è, prendi lì, guarda lì, dai, vai.
1: Okay.
0: Dai. Allora, Carlo, allora, aspetta un attimo, dall'1 al 20.
2: Allora, 8, 7, 15.
0: 15, perfetto, 15, chi è 15? Guarda un po' chi è.
1: Jenny dalla provincia di Brescia.
0: Va bene, allora noi dobbiamo invitare Jenny della Carlo, grazie, rimani all'ascolto. Allora, Offlaga, e come sei messo con Offlaga? Carlo ha messo giù.
2: Oh,
0: come sei messo con Offlaga? Hai capito qualcosa o no?
2: No, ho capito proprio no.
0: Ma guarda te. Carlo,
2: vabbè,
0: pensaci. Ciao Carlo, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, Jenny della provincia di Brescia deve richiamare e dare la conferma che è all'ascolto e poi gli diremo poi come fare per ritirare il biglietto omaggio al concerto di Generoso di Pontevico in provincia di Brescia, poi magari è in Valcamonica, però va bene, noi intanto gli diamo il biglietto, poi sicuramente si potrà, verrà al concerto, eh. Va bene, intanto c'è Vasco Rossi, mamma mia, Vita Spericolata, chi aveva richiesta non lo so, vabbè, comunque
1: Jenny.
0: Ah, è proprio Jenny, bene, perciò e poi salutiamo anche il nostro Ilario che è a Funghi, il nostro responsabile tecnico, il nostro regista, lo salutiamo perché lui piace in modo particolare Vasco Rossi.

0: Steve è qui.
1: Abbiamo una telefonata per noi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Chi sei?
2: Sono ancora Jenny da Manerio.
1: Ah, eccola qui Jenny, ma provincia Manerio, perciò sei praticamente vicina a Chiesuola, a Pontevico.
2: Sì.
1: Perciò stasera concerto, ok?
2: E volevo ringraziarvi molto perché ci tengo tanto.
1: Grazie Jenny, e noi siamo contenti che tu possa andare. Mi raccomando, a nome di Super TV vai e chiedi di come si chiamava?
3: Luca,
1: e poi comunque avviseremo noi Luca, ci sarà il tuo nome pronto alla biglietteria,
2: bene.
1: Ok? Grazie.
2: Ok, perfetto, grazie.
1: Ciao, grazie. Jenny da Manerio, che ha vinto il biglietto per il concerto di questa sera. Oh, no.

0: 16:46 minuti, Radio Super con voi, Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova. Siamo in provincia di Brescia. Dunque, qui la regia ancora non mi dice la soluzione, cioè perché questo nome del paese Oflaga. Ma voi dovete rimanere all'ascolto perché c'è anche domani. Mi raccomando, voi rimanete sempre all'ascolto. Che prima o poi il nostro editore verrà qui allo studio 2, si collegherà, non lo so, e vi racconterà bene questa storia. Allora Lorenzo, grazie che sei intervenuto. Adesso vai a preparare tutto?
1: Io vado a preparare tutto quello che ci sarà per questa sera, per le nostre interviste e
0: per raccontarvi poi il concerto.
1: Esatto, per raccontare a chi non c'è il concerto di questa
0: se
1: sera.
0: Se ci vedete, non potete sbagliare.
1: Siamo uno bello e pettinato, uno spettinato e un po' meno bello.
0: Ma basta, dai. Va bene, grazie Lorenzo.
1: Ciao. Quello bello sono io.
0: Va bene, ciao Lorenzo.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ma mi fa ridere, poi mi viene la tosse. Valerio Cirelli, Difficile amore. Allora sentiamo se abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Ciao, sono ancora Carlo.
0: Carlo, dimmi.
2: Ringrazio. Ho sentito giusto che almeno il biglietto è dato a una persona che era propensa ad andarci.
0: Siamo stati fortunati anche perché, perché insomma siete in tanti, poi c'era qualcuno, magari arrivava qualcuno dalla Valcamonica, comunque va bene, certo. Lei ha detto che è contenta.
2: Adesso
0: grazie a te Carlo.
2: Aspetta.
0: Dimmi.
2: Devo dire una bestiata mia.
0: Dai, vai.
2: Non è che in quella famiglia lì c'era un artista per caso.
0: Quale famiglia? Quella di coso? Di Oflaga?
2: Di Oflaga,
0: se c'è un artista. Allora Carlo, lo sai che Agostino a me le cose non me le dice perché dice che poi aiuto troppo. Allora,
2: certo.
0: Non lo so, bisogna aspettare Agostino che ci dica perché secondo te deriva da qualcuno che faceva l'artista? Secondo te?
2: Esatto, sì.
0: Ma da dove deduci questa cosa? L'hai studiata? L'hai trovata?
2: Beh, è una cosa pensata perché io abito in una via che l'artista era un violinista.
0: Ho capito. Allora, Agostino mi dice sempre, guarda che in tutti quelli che hanno dato una risposta qualcosa di vero c'è. Perciò vediamo, dai. Chissà se c'è qualcosa di vero anche nella risposta che mi hai dato tu. Però intanto, Carlo, grazie per la tua partecipazione e attenzione. Questo te lo devo dire. Okay. Grazie, Carlo. Grazie.
2: Prego, ciao,
0: Carlo, grazie. Grazie al nostro Carlo da Gorlago e Bergamo. Continuiamo.

La voce di Valerio Cirelli, che salutiamo perché spesso e volentieri è all'ascolto di Radio Super e di Super TV, e con Difficile Amore. Le 11:52 minuti primi, siamo quasi addirittura d'arrivo in questa bella mattinata insieme, ma vi ricordo che naturalmente torno anche domani, domenica 13 di settembre. Un saluto invece a coloro che ci stanno ascoltando anche nella fascia della replica del mercoledì pomeriggio. Intanto c'è Umberto Tozzi, Zingaro.

La voce inconfondibile di Umberto Tozzi con Zingaro. Siamo addirittura d'arrivo, allora vi ricordo, questa sera ore 21, Chiesuola di Pontevico, provincia di Brescia, è il grande concerto del Genio Rosso a partire dalle ore 21, apertura cancelli 19.30 per chi arriva dall'autostrada, è proprio di fronte all'uscita casello dell'autostrada di Pontevico. Dunque, vi ricordo che Radio Super c'è questa sera per raccontarvi il concerto poi di Genio Rosso con i nostri microfoni, con le nostre telecamere, e se c'è un evento Radio Super è disponibile a raccontarlo e a raccontarvelo per voi, e anche dal punto di vista video, audio, voi potete contare su di noi, anzi se volete contattarci per avete bisogno di audio, video, avete bisogno una nostra presenza importante, voi potete chiamare il numero 030 97 19 725 e la nostra troupe sarà assolutamente a vostra completa disposizione. Va bene, grazie veramente di cuore per questa mattinata trascorsa insieme. Torno domani mattina, sempre qui in diretta dallo Studio 2 e da Radio Super, a partire dalle ore 10 in diretta. Mi raccomando, vi aspetto ancora tanti e tante, perché continueremo, mi raccomando, perché questa Oflaga prima o poi ve la racconteremo, da dove arriva il nome Oflaga. Voi intanto pensateci, eh. Allora, grazie ancora, come sempre, un saluto e un abbraccio. Grazie a Elisa che ha curato la regia, grazie allo studio centrale di Bargnano di Corzano, grazie alla supervisione del nostro editore Agostino Rabizzi, grazie al nostro Lorenzo e grazie ancora a tutti voi. Un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. I Righeira, l'estate sta finendo.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di via Dante 6, Corzano Brescia.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 12:39.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu non ci sei.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 13 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sono felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, e lì

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 13 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 15 e 26 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Ho camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 18 e 13 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coop.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 21 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio mai.
3: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco,

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Con questa faccia da...

ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Stai ascoltando.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:52.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.